0: Maria dei Versailles fuori comando.
1: Don't 9 4 1 and 10. Daniel 10 is very clear option.